0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! More! Come on! Sa tugtugan, umaariba!
3: Wake me up, wake me up!
1: More sa umaga! More sa umaga!